Ya di sana sadonya di malam hariko masih di acara kita di Tambang-Tambang Tanah Sumatera 351656 siaga sialai